Juan Salvador ci guarda la cop. Sicuramente risulta ridicolo con tutta questa velannanza all'occhio. Noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. Noi che non vogliamo una disgrazia, pare che ci siamo abituati. Con Salvatore gli alberi chiagnano,

ese desert Ramisei. Caronje burk, sanga groer, de manne spork, afamia zit. Juan Salvador, a che serve? Tutta questa educazione, si ogni scarpa se fa vecchio, e se non muore uno scarpone, e si va con cuore, nessuno ti aiuta. Questo solo schiavo dopo d'ora che ti fa fesse e contento. E poi una spina rindo cuore, con Salvatore. Con Salvatore. Con Salvatore che ce ne facciamo, non credo la speranza dell'opera buona. Si può destino decidere voi, e noi non abbiamo mai ragione. E popolo arabo, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. Un Salvatore non può che pazienza, se noi ancora niente abbiamo capito. Un Salvatore sotto la tavola vostra, da tozzo le pane quando cara.